Già che va sul rifo mio, muro per di strada. Hai già super buona smora, sfrutto salve, ma hai messo i fangendo, che sei fa vada giù.